0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Feliz mitad de semana.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Octubre 2026. Los 40, la radio de los conciertos.